0: Tonight, Titanic's radio show with Sam Ruffillo
1: on M2O.

0: Enjoy the summer with M2O.
1: M2O, Hot Summer.
2: Hot Summer.
1: La playlist dell'estate di M2O.
3: M2O. 1994.

0: FM 2
1: Hot Summer.
0: More music.
1: Più musica.
2: Yes, Andrew.

0: Sono Get Fare, questo era l'ultimo del mio DJ Time in the Mix. Adesso per voi Molella, che è qua di fianco a me.
1: Sono qua, dai, via.
0: Vai, prendi e vai, parti, vai.
2: M2O
3: DJ

0: finisce qua il DJ Time in the Mix.
1: Torniamo domani.
0: Domani?
1: DJ Time in the Mix con Molella, Fargetta e Prezioso.
2: In FM Lab su mdraw.it.
3: E allora siamo arrivati praticamente alle ore 6 del mattino di questo venerdì 14. Wow, che bello tornare qui in onda con voi per questa giornata fino alle ore 9. Ciao!
2: L'estate di M2O suona

0: Dance. È uno dei primissimi successi di Lady Gaga, lo abbiamo messo per iniziare questa mattinata del venerdì. Buongiorno da Claves, buongiorno da M2O, il 14 di agosto, la vigilia del Ferragosto di quest'anno, la trascorriamo insieme, belli pronti per chiudere anche questa settimana, dalle ore 6 alle ore 9, adesso sono le 6 e 2 minuti, ma gli ascoltatori di M2O, visto che mi piace sempre fare un giro di voci, un giro di messaggi la mattina, sono già in giro, sono già per esempio in palestra, dai
1: buongiorno,
0: sentiamo,
1: buongiorno.
0: Buongiorno
1: a tutti, 14 di agosto,
0: che succede?
1: Gianni Squilla c'è già in palestra,
0: buongiorno, buongiorno Gianni.
1: 5:51,
0: ok, ci ha tenuto anche a ripetere l'orario. Dai, sentiamo anche la voce di Stefano.
2: Vai,
0: che era lì.
2: Eccolo. Ci siamo, dai, che si parte per andare a correre con M2O.
0: Vai, ci siamo.
2: 54, Stefano da Bologna.
0: Ciao, grazie, Stefano da Bologna. Allora, tutti voi che vi aggiungete piano piano, il numero lo conoscete, ma nel dubbio ve lo ricordo: 342-654-3210 per mandare il vostro messaggio, per essere partecipi, ma soprattutto anche più tardi nel corso di queste nostre tre ore. Per provare a vincere al nostro gioco Play With Us, lo facciamo quando arriverà una canzone a sorpresa. Adesso non vi dico niente perché, insomma, dai, abbiamo appena iniziato. E allora andiamo avanti con la musica.

0: Shades of Love era il titolo della sua canzone di qualche tempo fa, Marea Stamper, questo è il suo vero nome, The Blessed Madonna, quello col quale si è fatta conoscere in giro per tutto il mondo. M2 ha messo questa canzone, ancora buongiorno, piano piano vedo arrivare gli altri ascoltatori, le 6 e 8 minuti, la giornata del venerdì, la vigilia diciamo, il pre-ferragosto, che per qualcuno significa anche un momento di pausa, di stop, per qualcun altro no. E allora sentiamo anche la testimonianza inviataci poc'anzi da Matteo.
1: Ciao Clave.
0: Ciao Matteo.
1: Matteo da Firenze.
0: Che succede?
1: Oggi seconda mattina di 5.
0: Di 5.
1: Sarà un ferragosto lunghissimo.
0: Vabbè dai, sarà un ferragosto lungo.
1: Tutti.
0: Ciao, grazie, ma sappi che noi ci siamo sia domani che domenica, poi anche lunedì, insomma ci sarà tutta la nostra programmazione a fare qua da colonna sonora. Aspetta che Barbara è in partenza,
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: 14 agosto.
0: Dai.
2: In partenza per fare le consegne.
0: Oh no.
2: Barbara da Lucca.
0: Ciao Barbara da Lucca. Pensavo in partenza per le vacanze, invece no, vabbè, per le consegne. Mettiamo le M2 Hot allora. La canzone nuova arriva adesso su M2 Hot.

sapendo già da qualche giorno che la nostra programmazione musicale ha scelto anche come appuntamento M2Hot per questa mattina, il primo di questa mattina, alle 6:12. Allora, nel sondaggio, che ogni tanto parte a quest'ora della mattina in maniera anche abbastanza spontanea, nel senso che gli ascoltatori condividono le loro attività, e allora la categoria degli ascoltatori in partenza mi piace molto. Sono arrivate anche le risposte al messaggio di Barbara di poco fa. Buongiorno Barbara, non sei l'unica a fare consegne, a essere in partenza per le consegne. Simone da Forlì, con tanto di foto direttamente dal camion o dal furgone. Adesso non è facile da intuire perché c'è solamente il cruscotto col volante. No, secondo me è un furgone, dai, il camion deve avere un cruscotto un po' più importante. Ma queste sono informazioni che voi non potete vedere perché la foto l'hanno mandata al nostro numero. E poi in partenza anche per la corsetta mattutina da Sabrina, e poi si va a lavorare con una foto di Alba, decisamente, diciamo, interessante. Ora c'è un pezzo che arriva dal Regno Unito, da una città in particolare che si chiama Leeds, si intitola Free Your Mind. Loro sono i Prospa e con loro c'è anche il DJ Clooney.

Casa Mi, si intitola così il pezzo, Feid dalla Colombia e Sfere Basta dall'Italia, insieme nella canzone che hai appena ascoltato in questa mattinata su M2O. Ora si torna nel 1999 con un rifacimento di un pezzo storico della fine degli anni 40. Lou Bega è lui l'artista che cantava questa canzone dal titolo Ma

0: questa è la mattinata del venerdì e gli ascoltatori se ne sono accorti. Perché? Perché mi piace, no, scoprire la partenza, visto che si parlava di persone in partenza, non per forza per le vacanze. Attenzione qua, non vi sentite esclusi voi che state andando a lavorare, anzi, senti che viaggio sta per fare Mario.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io sono in partenza per Matera, per andare a fare un turno in ospedale.
0: Va bene.
1: Mario da Bari.
0: Da Bari, Matera. Allora, siccome mi piace molto la logistica, piace molto la strada, sono andato su Google Maps, ho messo la strada da Bari all'ospedale di Matera, sono 53 minuti, dai, abbastanza fattibile. Diciamo che se sei in partenza, se eri in partenza quando mi hai mandato il messaggio, stai per arrivare, o meglio, arriverai intorno alle 7 qualcosa, quindi comunque ci siamo noi e forse fai anche in tempo a sentire, ma sicuramente questa canzone, perché? Perché, perché? Perché siamo arrivati di nuovo, anzi per la prima volta in questa mattinata, a una mezza dell'ora, e quindi M2O è pronta a farvi fare un salto indietro, a riavvolgere le lancette dell'orologio e ad andare nel cuore degli anni 90, 1993. Tra l'altro andiamo in un paese specifico, cioè la Svezia, che ci ha regalato diverse hit nel corso degli ultimi, ma anche 50 anni mi sento di dire. Ma qua siamo negli anni 90, con un pezzo firmato dagli Ace of Base. L'M2O da questa mezza dell'ora si intitola The Sign e arriva adesso.

nella prima parte, diciamo, degli anni 90, cioè nel 1993, usciva The Sign, una canzone con un testo che parla di una relazione sentimentale in cui il protagonista a un certo punto capisce che qualcosa non funziona e decide di interpretare i segnali che la vita ti sta mandando, da qui il titolo The Sign, no? Allora, quando la vita ti manda dei segnali bisogna interpretarli al meglio, anche quando arrivano per esempio dalle canzoni che mette la radio che ascolti, in questo caso la radio è M2O.

dire perché non è accreditato, o meglio Jessica Eve, eccola qua, l'ho trovata, insomma è quella che sentiamo cantare in questa canzone, che era, aveva un tocco di sexy, no, in un certo senso, un po' di house music dei primi anni 2000 con un'influenza funky, un'influenza sexy, è un pezzo che è sopravvissuto decisamente nelle generazioni, è arrivato fino ad oggi. E invece, parlando della musica di oggi, in questa playlist mattutina su M2O, adesso sentiamo una delle canzoni dell'estate 2026. Lui è Samurai J, lo abbiamo conosciuto già da un paio d'anni, ma questa qui è una delle ultime canzoni ed è Ossessione.

Ossessione. Questo è Samurai J con la sua canzone. In realtà ho detto dell'estate, è una delle canzoni dell'estate di Samurai J, perché quest'anno ne ha proposte due. Questa era quella del Festival di Sanremo e poi c'era anche Flamenco Paranoia, insomma, che è arrivata poco dopo. E la sua musica è la nostra musica nella mattina del venerdì 14.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

musica italiana su M2O con la splendida voce di Annalisa. Questa si intitola Canzone estiva, appena messa alle 6.41 in una stagione che calza a pennello, cioè l'estate, in un giorno importante per l'estate, cioè la vigilia del Ferragosto. Allora, tra le cose che succedono nel mondo in questi ultimi giorni, ma tra le cose che succedono soprattutto in Italia, c'è una vicenda che mi ha fatto sorridere, cioè che nasce in realtà da una cosa molto seria, cioè da una donna che in provincia di Trieste, no scusate, di Gorizia, vi dico anche dove, a Ronchi dei Legionari, è stata pizzicata dai carabinieri con lo smartphone in mano mentre era la guida, cosa che, ricordiamolo, non va assolutamente fatta. Ma questo non serve specificarlo, perché lei cosa ha fatto? Si è difesa dicendo che, soprattutto nel processo che c'è stato poi dopo in tribunale, perché gli hanno fatto in realtà una multa di 320 euro, si è difesa dicendo che in realtà in mano aveva una zucchina che stava mangiando. Non ho capito se è una zucchina cruda o no, anzi no, lei in realtà inizialmente ha detto che era una zucchina fritta. Vabbè, in ogni caso, quello che aveva in mano non era il telefono, non era lo smartphone. Ovviamente questa cosa qua ha funzionato poco, questa scusa, nel senso che poi il giudice ha respinto questa tesi, l'hanno chiamata la tesi dell'ortaggio, e niente, poi alla fine insomma lei comunque si è beccata questa multa perché la sua, diciamo, tesi non reggeva. Allora, a proposito di questo, mi è venuta in mente una cosa, cioè come puoi avere una zucchina fritta in mano? Cioè magari ce l'hai anche davvero e stai spizzicando durante la guida, però fa parte di quell'esperienza che tutti quanti abbiamo vissuto, dell'avere degli oggetti strani in automobile. Allora, le zucchine fritte, vabbè, sono delle cose che si mangiano, quindi volendo uno poi ce lo può avere, ma se se le mangia non ce le può più avere, no? Dopo qualche ora. Però nella nostra esperienza di automobilisti tutti quanti abbiamo avuto qualcosa che era un po' strano e che magari faceva strano alle altre persone, senza arrivare all'esempio del vieni fermato dai carabinieri o dalla polizia e ti chiede cos'è quell'oggetto lì. Però tra la marmaglia di caricatori, lo spray per togliere il ghiaccio in inverno o banalmente anche solo quei classici gadgets che non si usano più, tipo il portasigari, è una di quelle cose che tutti quanti abbiamo sperimentato almeno una volta nella vita.

0: bei vecchi tempi. Canta così questo pezzo nella versione remix di Addal, M2O, a 12 minuti dalle ore 7 della mattina. Si parlava di questa notizia che arriva da ronchi dei legionari a Gorizia, di una donna che è stata pizzicata in macchina con lo smartphone, con il telefono lo stava utilizzando, lei ha detto di star mangiando una zucchina, è stato definito il processo dell'ortaggio. Senti qua l'ascoltatore, buongiorno, Salvatore, che dice buongiorno,
1: Salvatore da Casetta.
0: Ciao Salvatore.
1: Ma direi che la ragazza è stata fortunata.
0: Come mai?
1: Potevano anche contestare il reato di ortaggio a pubblico ufficiale.
0: Ah, complimenti, grazie. Guarda, l'ho pensato ma non l'ho detto, però l'ha detto tu, quindi va bene. Invece, a proposito di oggetti strani che gli ascoltatori di M2O hanno nella propria automobile da sempre, Rick da Torino dice: io ho la carta igienica sempre tutto l'anno in macchina, non si sa mai. Beh, in effetti non è una scelta così sbagliata, anche perché può servire non solo per quella roba lì, cioè può servire anche per qualsiasi altra cosa.

26 anni fa, l'anno il 2000, lei è Anastasia from Chicago con questa hit Amara Love, che tutti quanti ricorderanno come una, tra l'altro, delle canzoni più famose di Anastasia.

M2Hotel l'ha messa a 5 minuti dalle ore 7 della mattina. E andiamo avanti ancora con un'altra canzone, ma in realtà ancora fino alle ore 9, mica abbiamo finito qua. Anzi, Golden Summer, questa qui si intitola così.

0: cantante tedesca, e con lei c'è anche David Puentes, che nonostante il nome che sembra un po' spagnoleggiante, anche lui è tedesco, ed è il DJ insomma che ha lavorato con lei. Ha questa canzone dal titolo Golden Summer, perfetta da ascoltare nella Summer 2026 di M2O, a due minuti dalle ore 7 del mattino. Dai che la mattinata di questo venerdì 14 continua.
1: Canale 715 digitale terrestre.
0: Ma a voglia se continua, andiamo avanti fino alle 9 per quanto mi riguarda. Buongiorno. Buongiorno da Claves, è arrivato il momento di sentire un po' di musica italiana, ma a modo nostro. L'appuntamento con l'M2 Hit è in arrivo.
2: M2O. Enjoy your summer.
1: M2O. M2 Hit. M2O.

all'inizio dell'ora è quello che vi permette di sentire un po' di musica nostrana, fatta però insomma a modo nostro, remixata da noi di M2O. Buongiorno nel frattempo agli ascoltatori che arrivano adesso, quelli delle ore 7, sono le 7 e 2 minuti nella mattinata del venerdì, una giornata particolare per molti di voi, per chi sta per andare, per chi sta per tornare, per chi sta stando semplicemente, per chi sta fermo e fa sempre le stesse cose, va bene uguale anche perché ci siamo noi di M2O, tra l'altro con un appuntamento Play With Us ancora non arrivato, lo dico appunto a maggior ragione se siete arrivati da poco, siete ancora in tempo, il parasole utilissimo nelle giornate di caldo che stiamo vivendo in questi giorni è uno dei gadgets estivi che regaliamo quest'anno nell'estate 2026. La musica adesso continua e c'è un pezzo che si intitola How Does It Feel, che è una canzone degli anni 80, in realtà è una canzone che ha fatto la storia, no? Blue Monday, che viene rifatta in questo caso dal Brasile, cioè da degli artisti brasiliani, due fratelli Dub Dogs con Fezzo e Zark. How Does It Feel? Arriva adesso qui su M2O.

0: Una canzone di oramai 6 anni fa, era l'anno 2020, con Boro, con Andrew the Hitmaker e con un giovanissimo Joliet, giovanissimo anche dal punto di vista della sua carriera, perché Joliet non era ancora il nome che poi abbiamo imparato a conoscere negli anni, nel senso che la sua prima produzione musicale, il suo primo album era uscito l'anno prima, era uscito nel 2019, e nel 2020 è stato poi il momento del salto, grazie anche a questa canzone che all'epoca aveva avuto grande successo insieme al rapper Boro. M2O ve l'ha fatta riascoltare nella prima parte di questa ora delle 7, le 7 e 7 minuti. Abbiamo già pronto l'M2O, tra l'altro, ecco, a proposito di musica, visto che c'è l'appuntamento con la nostra canzone nuova. È un pezzo che in realtà, come spesso accade nel mondo della musica, non solo nella musica elettronica, ha già una storia, cioè esiste già, è una grande hit degli anni 90 che però poi viene reinterpretata e viene fatta in una versione più aggiornata, come la canzone che sentiamo adesso, I Need a Sign.
1: M2 Hot, le hit di domani.
2: The

attore francese LB1 con questo brano che riprende tra l'altro anche la parte musicale, quindi è facile riconoscere oltre al titolo anche la melodia, che è stata una delle più importanti negli anni 90. È un modo anche per far conoscere alle nuove generazioni e per far rivivere quei momenti lì a chi invece c'era, le ricorda, le ballava e le sapeva a memoria, è anche questo, no? Cioè di rifare dei pezzi come nel caso dell'M2Hot che vi abbiamo appena fatto ascoltare. È l'inizio di questa nuova ora insieme e adesso invece si torna indietro ancora, ma in realtà in una, diciamo, fascia temporale molto più vicina alla nostra. Una decina d'anni fa c'era un duo, e c'è ancora, che arriva da New York City. Lei si chiama Sophie e lui si chiama Tucker. Insieme hanno fatto i Sophie Tucker e questo è il loro primo successo su M2O. Questa si intitola Drinky.

0: musica. M2O.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
8: paese. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: si fanno chiamare così, ma che si chiamano anche così e che sono veramente fratelli. Ci tengo a specificarlo perché sai, ogni tanto, soprattutto nello slang della musica rap, ci si chiama e ci si parla e ci si riferisce come fra, bro, ma in realtà loro sono davvero due fratelli, fratelli Savino da Palo del Colle, dalla Puglia, con la loro One A, canzone che abbiamo appena messo, arrivati di nuovo quasi a questa mezza dell'ora. Una delle scoperte musicali recente da parte di noi di M2O, li abbiamo conosciuti e li abbiamo ascoltati volentieri nel corso degli ultimi mesi. Allora, tra pochissimo, a proposito di scoperte musicali, noi non facciamo una scoperta, ma facciamo una riscoperta, perché prendiamo un pezzo che arrivava dalla fine degli anni 80, tra l'altro dall'89, e ve lo mettiamo in onda come appuntamento M2 Old. Ma prima, la nostra redazione, bella pronta per aggiornarci con tutte le ultime news. M2O, M2O,
1: DJ Station. Buongiorno dalla redazione. Jared Kushner, inviato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha in programma un viaggio in Israele la prossima settimana per colloqui con il premier Netanyahu. Kushner si recherà anche al Cairo in Egitto per incontrare i mediatori egiziani, qatarini e turchi. Intanto l'assedio a Qusra, il villaggio palestinese nel nord della Cisgiordania da 5 giorni sotto l'attacco di coloni estremisti israeliani, ha suscitato l'ira dell'amministrazione americana. Walter Lavitola rimane in carcere. Il giudice per le indagini preliminari di Roma ha respinto la richiesta dei domiciliari presentata dal legale del faccendiere. Intanto, nelle prossime settimane, il conduttore di Report Siegfried Ranucci potrebbe essere sentito dai PM. Almeno 4 persone sono morte e una risulta in gravi condizioni dopo le piogge torrenziali che hanno colpito il Giappone orientale. Gli ordini di evacuazione rimangono ancora in vigore per circa 126.000 persone. Sono arrivate altre 2 medaglie d'oro per l'Italia dagli europei di nuoto e di atletica in corso a Parigi e Birmingham. Sara Curtis ha trionfato con tanto di record del mondo, il secondo in meno di 24 ore nei 50 metri dorso. In serata Daria Derkac ha conquistato il primo posto del podio nel salto triplo. Adesso arriva il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: In mattinata sole prevalente ovunque, salvo poche nubi a ridosso dei rilievi. Nel pomeriggio poche variazioni con probabili temporali di calore su Alpi e Appennini. Le notizie di ilmeteo.it tornano più tardi.
3: This is M2O. M2O. Cut, tell me something. You can't play a beat.

proprio su finire degli anni 80, all'inizio degli anni 90, e fin qua insomma non era molto difficile da dedurlo. No, ma volevo dire che siamo nella cosiddetta scena UK rave music, cioè quella musica, quel sound che arrivava dal Regno Unito, arrivava dalla scena tra l'altro underground londinese, perché una delle caratteristiche di questo pezzo che è stato fatto dai Double Trouble, che erano un duo molto attivo di produttori e DJ legati insomma a quella scena lì, e poi c'era Rebel MC, che è quello che abbiamo sentito come voce all'interno della canzone Street Tough, che appunto ci ha regalato una chicca musicale che ci permette anche insomma di parlare un po' di musica del passato, di musica che in realtà non c'è più, nel senso che non si fa più questo genere, ma che noi grazie all'appuntamento M2Old riascoltiamo qui. Appuntamento M2Old alle 7.30, quindi puntualissimi, che tornerà tra un'ora esatta, quindi alle 8.30.

Don't Let Me Down, 2016, quindi 10 anni fa per questo pezzo dei Chainsmokers, che si erano un po' distaccati da quella musica che facevano all'inizio, tipo la canzone Selfie che aveva avuto grande successo nel 2014, un po' tamarra, dai, mi permetto di dire, era diventata però virale già all'epoca grazie ai social, ma questa qui era una bella canzone di un paio d'anni dopo con le loro produzioni di questi due ragazzi che arrivano da New York. La musica del momento.

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Scialla, scialla.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
4: Sì.
3: Ah, e allora scialla.
1: Scialla, scialla.
3: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

Broken Heart, la canzone che abbiamo appena messo, Damiano David nella sua svolta, nella sua carriera da solista, dopo aver in realtà non lasciato, perché ufficialmente non si sono sciolti, ma insomma hanno preso strade diverse in Måneskin e lui invece ha preso la strada da solista. E questa canzone qua è un pezzo molto particolare perché ha un occhio, anzi ha un orecchio, diciamo, poco attento. Potrebbe sembrare una canzone d'amore, in realtà lui non parla

sono nato con il cuore rotto. Vabbè, non struggiamoci troppo, anche perché la musica italiana in realtà continua, anche se questo era un pezzo cantato in inglese, ma era un artista italiano. Il prossimo artista italiano su M2O si chiama J-Ax.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Ma allora eccolo il Play with us. A 10 minuti dalle 8 del mattino su M2O si è giocato. Uso il passato perché oramai il momento in cui si poteva mandare il messaggio al numero 342-654-3210 è finito. Cioè, nel senso, potete ancora mandarle i messaggi quando volete, ma il momento dell'assegnazione del premio Play with us è stato già deciso. Si regalano i nostri gadgets, tra cui il parasole di M2O, richiestissimo nelle giornate più calde dell'anno, e in questo caso sentiamo a chi va.
3: Buongiorno Claves.
2: Buongiorno.
3: Play with us.
2: Eccolo.
3: Andrea da Urbino.
2: Ciao.
3: Dai che si lavora anche oggi.
2: Allora Andrea da Urbino, anche perché stai lavorando, devi sapere che arriverà a casa tua tra un po' il nostro Play with us.

0: Taylor Swift qui su M2O. La sua The Fate of Ophelia, la canzone che ha conquistato tutto il mondo, e sembra uscita da tanto tempo. In realtà era solamente ottobre quando poi era arrivato il suo album, il suo ultimo album, nella versione tra l'altro il remix che noi mettiamo qui su M2O, cioè quella di Riccardo Padua, l'abbiamo riascoltata qualche mese dopo. Ma quando le canzoni hanno grande successo sembra che siano uscite già da boh anni, tipo pochissimo, alle ore 8.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: My Movies presenta.
4: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
3: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
4: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
3: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
0: paese. Le 8 in punto appena scoccate, buongiorno e buon venerdì 14 agosto. Bentrovati da Claves, trascorriamo ancora un'oretta insieme. Questa è M2O.
6: L'estate di M2O suona così.

0: Like a G6, Far East Movement, arrivavano da LA, da Los Angeles. La canzone nasce in un periodo storico in cui uno dei social network più importanti era MySpace, uno dei social network più importanti anche per gli artisti, per la musica. Si trovava un sacco di musica e loro infatti il campionamento, la base di questo pezzo l'avevano trovato proprio lì. La base originale si chiama Booty Bounce e l'hanno scelta e l'hanno, diciamo, anche un po' riadattata al loro stile per metterci dentro tra l'altro una metafora legata al jet privato Gulfstream G650, che era uno degli aerei più prestigiosi al mondo, molto noto nell'immaginario, diciamo, dell'hip hop, no? Della loro vita un po' del lusso estremo, del successo, della vita di superstar. E quindi ecco perché poi nel ritornello e nel titolo dicono I'm flying like a G6, quindi sto volando come fossi un jet, come un Gulfstream G650. Ecco, un po' spiegato il titolo di questa canzone, che in effetti potrebbe essere un po' enigmatico per certi versi. E questa è la nostra musica, e adesso la musica di M2O va avanti perché abbiamo appena iniziato questa terza ora di diretta, per quanto mi riguarda le 8 e 4 minuti che sono scoccate in questo momento, con una nuova versione di un pezzo fatto da DJ Goja con la cantante Melody. La nuova versione vede la collaborazione di Jason Derulo.
1: Radio Company,

Martin Garrix di fare delle canzoni che portano con sé un po' di nostalgia o comunque un po' di sentimenti contrastanti. Una canzone che parla d'amore, ma parla di un amore che oramai è terminato, tanto che la voce di Dan Lewis dice: noi non possiamo, non potremo anzi mai tornare al modo in cui ci siamo amati. We can't go back to the way we used to loved. Era anche Used to Loved, tra l'altro, il titolo di questa canzone. Dicevo, Martin Garrix un po' ce l'ha questa cosa di fare delle canzoni un po' nostalgiche, magari anche molto romantiche, però che ti fanno, che ti smuovono delle emozioni dentro, soprattutto se lo andate a vedere live, cosa che per fortuna mi è capitata anche un paio di volte. Insomma, i suoi DJ set sono sempre molto carichi di queste canzoni che hanno con sé dei grandi sentimenti, soprattutto per esempio quando mette magari dei pezzi di Avicii, per esempio. Insomma, un momento un po' molto particolare. Allora, siamo di nuovo qui all'inizio di quest'ora, perché sono le 8:09, dico di nuovo perché c'è un nuovo appuntamento con l'M2Hot. Visto che vi mettiamo la musica nuova all'inizio dell'ora, lo facciamo anche adesso. La canzone in arrivo si intitola Sunny Happy People.

effetto nel trend della musica che risponde al genere Afro House, che oramai già da qualche tempo stiamo sentendo come uno dei momenti e uno dei generi più, diciamo, in voga, ecco, in questi ultimi tempi. Sunny Happy People, l'M2OT di M2O, è firmato da One Klang, un progetto che ha un nome tedesco che significa senza suono, che è evidentemente, insomma, il contrario di quello che fanno, perché fanno musica, fanno questa musica, e tra le canzoni nuove più recenti c'era Sunny Happy People, che si è guadagnata il posto di M2OT. Ora ci sono due artisti in arrivo con un pezzo che ha fatto la storia di un film soprattutto, e adesso vorrei sapere da voi se riconoscete qual è il film, ma prima vi faccio sentire la canzone Florida, Kesha, questa si intitola Right Round.

0: film, anzi titoli di coda quali sono?
1: Titoli di coda di Una notte da leoni, come
0: brava.
1: Dimenticare,
0: film lo so,
1: fantastico.
0: Lo so. Vero.
1: Ciao a tutti quelli che come me stanno andando al lavoro.
0: Ciao Angelica.
1: Anche in ferie.
0: Va bene.
1: Buona vigilia di Ferragosto a tutti.
0: Grazie. Buona vigilia di Ferragosto a voi. I messaggi erano tantissimi comunque, degli ascoltatori che ci tenevano a dire che si ricordavano di quel film, che tra l'altro in Italia era stato tradotto in maniera diversa perché il titolo originale era The Hangover. Qualcuno l'ha fatto anche notare e lo ha ricordato. Vedi cosa fa il potere della musica di M2O. Questa è Sick Love on the Beach. I've been watching you.

0: Il titolo originale è Love You Sick, in questo caso però con l'intervento del DJ Alok, insieme a Samuele Sartini è diventata Sick Love on the Beach con la voce di Amanda Wilson, appena sentita alle 8:18. Un saluto anche agli ascoltatori che per esempio arrivano qua e non ci troviamo di solito, non ci becchiamo, come il messaggio di Valeria che ha scritto: di solito non ti incontro in radio, però insomma ti ascolto questa mattina. Bello, mi fa molto piacere ritrovarci qui al venerdì 14 di agosto.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi patatine tortilla da 300 grammi a 1,29 euro e guacamole classico piccante da 150 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
8: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.
9: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone.

con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

dei The Colors in sottofondo in questa canzone che porta il nome di un'altra band, cioè il titolo di un pezzo e il nome di un'altra band, ma ovviamente non serve intuire, cioè si intuisce facilmente, non serve che io dica qual è la band. Comunque erano i Rolling Stones e la canzone si intitola proprio così. Sono le 8:28. Allora, a proposito di band che hanno fatto la storia, una band famosa soprattutto negli anni 80 erano i Toto, quelli di Africa per intenderci, ma quelli anche di un'altra canzone che era I Want to Hold You Back del 1982, che è stata fondamentale, cruciale per un pezzo che ha fatto la storia della dance e della house music una ventina d'anni dopo, diciamo nel 2001. Il pezzo è Another Chance, lui è Roger Sanchez e questo è l'M2Old.

Another Chance, Roger Sanchez, M2Old su M2O. Dicevamo, una canzone che lui aveva fatto, aveva creato partendo dal campionamento di I Want to Hold You Back di Toto, con questa canzone che lui aveva scoperto letteralmente in un negozio di dischi, se n'era innamorato e ha detto: ma perché non farci un pezzo house? Perché non farci un pezzo che poi è destinato a diventare anche un grande classico della musica dance? È l'M2Old alle ore 8 e 31 minuti. Dal 2001 questo è il sound.

e produttori che arrivano dalla Germania, mentre la voce di Laura Welsh era la cantante che abbiamo sentito, lei invece è britannica. E la musica di M2O è una delle nostre canzoni che stiamo sentendo insieme alle 8.37. Rimango con voi ancora per un po', fino alle ore 9 nella prima parte di questa giornata, di questo super venerdì di agosto. Venerdì 14, Torniamo tra poco.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Eccoci giunti all'ultima domanda del quiz. Parlo con te che sei in ascolto. Sei a un passo dalla vittoria. Di che colore è il vero cheddar? A. Giallo. B. Arancione. C. Bianco, perché non contiene coloranti, proprio come il cheddar Cathedral City. Hai detto C. Risposta esatta! Hai vinto un viaggio nel gusto destinazione Inghilterra con Cathedral City, il formaggio cheddar numero 1 in UK che fa decollare le tue ricette. Lo riconosceresti tra mille. Ha una confezione rossa e un sapore ricco e irresistibile. Mai visto un cheddar così?
6: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: momento del Ferragosto coincide sempre anche con un pensiero, soprattutto per gli amanti della stagione estiva, cioè il fatto che tra un po' sarà finito tutto, tra un po' arriverà l'autunno, ma ci sono gli ascoltatori di M2O che vogliono continuare un po' a vivere il momento dell'estate, gli eventi all'aperto, la nostra musica, come per esempio l'ascoltatore Carlo.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Già preso il biglietto per il 30 di agosto.
0: Oh, meno male. Meno male.
1: Club.
0: Certo, ci
1: non
0: siamo.
1: Non potevo mancare dopo essere stato a Milano l'anno
0: che bello.
1: Scorso ad aprile. Quindi.
0: Che bello, che bello. Grazie Carlo. Allora mi dà l'occasione per ricordarvi un appuntamento al quale vi invitiamo. Sono 5 date. In realtà la prima ne ha parlato il nostro amico Carlo Ariccione. Perché il Volkswagen Electro Vibes, powered by Morning Club, il format di M2O che abbiamo lanciato lo scorso inverno e la scorsa primavera, è stato fatto, è stato ideato proprio per continuare a ballare in giro per l'Italia all'aperto, portando quel format lì, cioè quella nostra colazione e musica elettronica alla luce del sole, quindi dalle 10 alle ore 14 in 5 città diverse. La prima tappa è il 30 agosto a Riccione e la seconda sabato 5 settembre a Bari, domenica 6 a Pescara, il sabato 12 settembre a Genova e la domenica 13 il gran finale a Milano. Tutti gli eventi sono con ingresso gratuito. Se volete fare come ha fatto Carlo, potete andare sul nostro sito m2.it con tutte le informazioni o sull'app Dice per procurarvi il vostro ingresso. Ci vediamo in giro. E a proposito di tristezza estiva, visto che ne parlavamo all'inizio, c'è la prossima canzone che parla proprio di questo. Lana Del Rey, questa è Summertime Sadness.
2: M2O, più musica. M2O.

0: musica rivelazione di quest'estate 2026, il trio norvegese The Bausa, l'abbiamo riascoltata adesso, la loro Magnetic. Manca un minuto alle 9, quindi è arrivato il momento di salutarci e di augurarci un buon Ferragosto, ma in realtà vi dico la sincera verità, il Ferragosto ce lo possiamo augurare anche domani pomeriggio, perché ci sentiamo al pomeriggio di questo weekend, dalle 15 alle ore 19 per affrontare al meglio il sabato 15 e la domenica 16 di agosto. Nel frattempo passate un buon venerdì con la nostra musica, adesso arriva Giorgio Dazzi. Noi ci sentiamo domani, a presto. Da Claves, ciao.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
2: paese. Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
3: Conviene al tuo portafogli
2: e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: In FM, Lab, su mro.it.
6: Ciao, Claves, da noi. Le 9 e un minuto, buongiorno. È venerdì mattina, ciao, sono Giorgio Dazzi, qua fino alle 12, pronti a ripartire. M2O.
7: L'estate di M2O suona così. M2O.
8: Più musica. M2O.
9: This is TJ. Dedicating the song to Lead Belly.

Stop. Look into my eyes. Hold my hand. Dance with me.

0: comunque Dance With Me già a quest'ora della mattina, già alle 9:09, perché è venerdì, ma soprattutto perché è il 14 agosto, quindi la lungimiranza, uno direbbe, no? Si parla della sera? No, si parla di tutto il giorno. In quanti stanno staccando dal lavoro proprio nel giro delle prossime ore per poi andarsene definitivamente sulla mano? In effetti sono un paio. Buongiorno a tutti, sono Giorgio Dazzi, mi trovate qua fino a mezzogiorno con più musica, anche musica nuova come la prossima che è di Joel Corry.
1: M2

0: 9 del venerdì mattina.
1: Alzi la mano invece chi lavora anche domani.
0: Spero, guarda.
1: Luca Valdinone.
0: Ciao Luca, grazie per l'assist, ma spero che di mani alzate ce ne sia ben poche. Libertà per noi questo weekend, per favore.

0: davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi 100% carne italiana a 2,79 euro e uva Red Globe coltivate in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
5: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

0: Benjamin Ingrosso su M2O, Man on the Moon è il titolo della loro canzone appena ascoltata, alle 9:30, venerdì mattina. Tra poco torniamo indietro per un M2 Old che ci riporterà fino al 1995. Prima c'è la nostra redazione, ascoltiamo le ultime news. M2O, M2O,
1: DJ Station. Buongiorno dalla redazione, oggi è l'ottavo anniversario del crollo del Ponte Morandi a Genova in cui morirono 43 persone. In mattinata alla radura della memoria è in programma una cerimonia di commemorazione. Alle 11:36, ora precisa del collasso della struttura, sarà osservato un minuto di silenzio. A luglio è arrivata la sentenza di primo grado del processo nei confronti di 59 imputati. 32 sono stati considerati a vario titolo responsabili di omicidio colposo plurimo, omicidio stradale, crollo doloso e omissione d'atti d'ufficio. L'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni. Jared Kushner, inviato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha in programma un viaggio in Israele la prossima settimana. Kushner incontrerà il premier israeliano Netanyahu e si recherà anche al Cairo per colloqui con i mediatori egiziani, qatarini e turchi. Siamo allo sport. Dopo gli ori di Sara Curtis e Daria Derkac di ieri, agli europei di nuoto di Parigi e a quelli di atletica leggera di Birmingham, ci sono oggi nuove speranze di medaglia per l'Italia, riflettori accesi in particolare sulle gare di Thomas Ceccon, Simona Quadarella e Carlos D'Ambrosio per quanto riguarda il nuoto. Sulla pista d'atletica cercano il podio, tra gli altri Nadia Battocletti, Gianmarco Tambere ed Eloisa Coiro. Adesso arriva il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: In mattinata sole prevalente da nord a sud con caldo e afa, nel pomeriggio sono previsti temporali a ridosso dei rilievi alpini e appenninici, temperature stazionarie con picchi fino a 39 gradi nelle zone interne. Le notizie da ilmeteo.it tornano più tardi.

Canzone che poi è arrivata in tutto il mondo, ma è nata qua da noi in Italia, con i Network, questo collettivo di DJ italiani uniti nel 92 che nel 95 pubblicarono questa, dal titolo Memories, l'M2O delle 9 e mezza.

una canzone ma una storia che serve un po' ad esempio a tutti coloro che si sentono imprigionati dalla propria famiglia. Nel senso che lui, DJ olandese Sam Jacobs, nato all'interno di una stirpe di una famiglia di ristoratori, aveva un po' il futuro tracciato. Te continuerai l'attività di famiglia. No mamma, no papà, my dream, il mio sogno, qual è? È la musica. E allora la vado a fare. E in che modo? Per esempio con canzoni come questa, I Don't Mind, titolo del brano appena ascoltato su M2O. Venerdì mattina insieme fino a mezzogiorno.

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte
2: Purple Disco Machine, Jamie Jones, Circo Loco Radio.
0: Solo su M2O.

0: Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
2: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Energy, la canzone di Gordo, DJ americano che conosciamo da diversi mesi, da diversi anni, qua con i Who Made Who. Le 9.51, buongiorno, buon venerdì ancora, buon ferragosto. Cosa si può augurare in questi giorni? Buon tutto, ciao, sono Giorgio Dazzi, qua su M2O insieme fino a mezzogiorno. Per quanto riguarda la giornata di oggi, avete presente, sicuramente ce l'avete presente, la foto del bacio a Times Square, quel bacio in bianco e nero dove c'è il marinaio e lei vestita di bianco, no? Vabbè, sicuramente, dai, è una di quelle foto che si vede praticamente tutti i giorni anche non volendo. Ecco, la storia è che venne scattata proprio oggi nel 1945 a New York durante i festeggiamenti per la fine della Seconda Guerra Mondiale. La storia è che c'era questo marinaio che andava in giro molto contento, giustamente, per la fine della guerra, abbracciava un po' tutti, bella raga, let's go, let's go, let's go, e a un certo punto vede la ragazza, la gira, la bacia, e il caso, il fato, il destino, l'amore platonico, l'amore mondiale, l'amore globale, volle che ci fosse lì proprio un fotografo che tac, immortalò il tutto e rese celebre questo momento, questo istante. Ma lei non lo conosceva, perché il grande errore comune è pensare che i due stessero insieme, che fossero una coppia, che si amassero e che dissero al fotografo: uè, scusa, adesso ci baciamo, ci fai una bella foto che rimarrà nella storia. No, non si conoscevano, quel bacio è stato un bacio rubato, che alla fine sono i migliori baci di tutti. Comunque in questi anni si è parlato molto anche di un altro bacio, un bacio da record, che è stato classificato, è stato proprio eletto dall'ente del Guinness World Record come il bacio più lungo della storia, che ha durato 58 ore. Chissà quanti giorni sono 58 ore?

35 minuti e 58 secondi, una coppia thailandese che voleva festeggiare in maniera bizzarra, originale, il San Valentino. Si amavano davvero? Oppure soltanto business? Non lo so. Comunque, qual è stato il vostro ultimo primo bacio?

0: sempre come la prima volta.
1: Oh.
0: Ciao.
1: Ciao Giacomo, troppo dolce.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
1: Venerdì mattina 14 di agosto e mancano pochissimi secondi alle ore 10. Ma che puntualità, che precisione. Ciao, buongiorno a tutti, sono Giorgio Dazzi, qua fino a mezzogiorno. Si riparte con l'M2 Hit.
5: M2O.
6: Enjoy your summer.
5: M2O. M2 Hit.

Rough Riders.

0: Si chiama così la canzone Who's That Girl, la canzone che ci riporta al sound di inizio anni 2000, era il 2001 con Eve, questa cantante della quale si è sentito parlare molto molto poco. Se c'è qualcuno che ne ha sentito qualcosa, ha qualche notizia, ce lo dica, perché noi non abbiamo più sentito parlare di Eve. Magari si è fermata seguendo un po' la filosofia del tipo io meglio di così non potevo fare, quindi mi fermo con questo grande successo. Vabbè, comunque canzone che ha chiuso non stop. Sono le 10:08 minuti, è venerdì mattina 14 di agosto, state ascoltando M2O. Buongiorno a tutti, ciao, sono Giorgio Dazzi, insieme ancora qua fino alle 12. C'è della musica nuova come la prossima di Atlas.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

0: ma quindi brasiliano? No, è italiano. Si chiama Diago Basile, in arte Atlas, ma per questa canzone ha scelto la lingua portoghese, che comunque sta andando molto in questi anni. Si vede, si sente che non lo so fare. Passo ben solto al titolo della novità delle 10, l'M2 Hot. Scusate la maleducazione, non vi ho detto una cosa importante, ovvero che entro le 11 giocheremo al Play With Us, vi regalo i gadgets di M2O e giocheremo al 342-654-3210.
1: To anywhere I flow, sometimes I believe, at times I'm wishing on.

0: persone più onnipresenti in assoluto su tutti i social che possa possedere un telefono. Cioè apri uno a caso, 1000 video, ecco, su 1000 almeno 1200 c'è dentro questa canzone, che è molto bella, è del nostro amico Ugel, DJ francese, che dal cilindro ha uscito questa, Moving to the Sun.
1: I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
5: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
6: Eccoci giunti all'ultima domanda del quiz. Parlo con te che sei in ascolto. Sei a un passo dalla vittoria. Di che colore è il vero cheddar? A. Giallo. B. Arancione. C. Bianco, perché non contiene coloranti, proprio come il Cheddar Cathedral City. Hai detto C. Risposta esatta! Hai vinto un viaggio nel gusto destinazione Inghilterra con Cathedral City, il formaggio cheddar numero 1 in UK che fa decollare le tue ricette. Lo riconosceresti tra mille, ha una confezione rossa e un sapore ricco e irresistibile. Mai visto un cheddar così?
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: veneziana col naso lunghissimo. Si chiama Clapton, arriva appunto dalla Germania. Wanderlust è il titolo della sua ultima canzone in diretta su M2O. Tra poco torniamo indietro, l'appuntamento con la musica del passato e dell'M2O Old dal 1990. Prima ascoltiamo le ultime news. M2O
1: DJ Station. Buongiorno dalla redazione. Il 14 agosto del 2018 crollava il ponte Morandi di Genova, portandosi via la vita di 43 persone. Oggi nel capoluogo ligure è in programma una cerimonia di commemorazione. Alle 11.36, ora esatta della tragedia, sarà osservato un minuto di silenzio. La premier Giorgia Meloni, in un'intervista a Milano Finanza, è tornata a difendere l'operato del suo governo. Dai dati economici arrivano segnali incoraggianti, ha detto la presidente del Consiglio. Di parere opposto ovviamente la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. In 4 anni non ha fatto nulla per migliorare le condizioni di vita delle persone, ha detto. L'eruzione dell'Etna non si ferma, l'aeroporto di Catania resterà quindi chiuso almeno fino alle 2 di domani mattina. Siamo allo sport. Dopo gli ori di Sara Kurtis e Daria Derkac di ieri agli europei di nuoto di Parigi e a quelli di atletica leggera di Birmingham, ci sono oggi nuove speranze di medaglia per l'Italia. Riflettori accesi sulle gare di Thomas Ceccon, Simona Quadarella e Carlos D'Ambrosio per quanto riguarda il nuoto. Sulla pista d'atletica cercano il podio, tra gli altri, Nadia Battocletti, Gianmarco Tamberi ed Eloisa Coiro. Adesso arriva il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Ancora sole, caldo e afa da nord a sud, non si escludono temporali sui rilievi alpini e appenninici nel pomeriggio, tanto sole sugli altri settori con temperature che arriveranno a 39 gradi nelle zone interne. Le notizie di ilmeteo.it tornano stasera.

differenza di ogni ora, se non lo sapete ve lo diciamo noi, abbiamo questa meravigliosa abitudine di tornare indietro nel tempo. E questa volta siamo tornati precisamente al mese di agosto del 1990 con il London Beat, I've Been Thinking About You. M2, oltre delle 10.30.

Il gioco di M2O arriva sicuramente nella prossima mezz'ora, entro le 11 della mattina. Vi regalo il parasole di M2O, lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e tutti gli stickers. Il numero per giocare nel frattempo non è cambiato: 342 654 3210.

0: È venerdì mattina, pre-Ferragosto su M2O. A cantare Marrakesh insieme a Cosmo, il brano appena ascoltato si chiama Greta Thunberg. M2O
1: DJ Time. DJ Time in the mix.
2: Prezioso, lo scherzo è nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
8: E un gelatino o uno stuzzichino?
7: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: My Movies presenta.
2: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
1: Hugh Jackman in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
1: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: ci piace tanto perché all'interno di questa canzone è anche il titolo di questa canzone. C'è Anna su M2O, venerdì mattina, poco prima delle 11, ancora buongiorno, ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi e rimango stupito in maniera quasi quotidiana ormai, perché il mondo non fa altro che stupirci, cioè cos'altro fa il mondo negli ultimi anni? Sorprende, a volte in maniera negativa, a volte in maniera positiva, a volte in maniera una maniera che non ti aspetti. Per esempio, qualche giorno fa negli Stati Uniti, che poi succede sempre tutto lì il casino, no? Negli Stati Uniti hanno fatto un sondaggione e hanno scoperto che una persona su 5 crede di avere delle capacità psichiche. Cosa vuol dire capacità psichiche? Tipo un superpotere, tipo gli X-Men, tipo i supereroi, quelli che della Marvel, no? Prevedere il futuro, fanno cose strane con la mente. In particolare stavo leggendo che sono i ragazzi della generazione Z a dichiararsi psichici, cioè a dire sì, facciamo della roba strana col cervello, no? Generazione Z, ricordo, quelli nati tra il 97 e il 2012, quindi uno nato nel 2012 oggi ha 14 anni, già psichico? Vabbè, comunque, contento lui. Tra le migliori skills, perché poi giustamente hanno chiesto, sì, ma cosa intendete per poteri psichici? Cosa fate con questa mente? Tra le migliori skills leggevo che ne hanno segnalate alcune, ovvero quelle che sono state più votate. E tra queste c'è saper prevedere come evolveranno le situazioni, detta come si mangia, leggere il futuro, che insomma dici poco. Poi c'è la dreamtuition, che è molto bella in effetti, ovvero le intuizioni che arrivano durante il sonno, sognare alcune cose che poi succederanno, oppure soprattutto magari ricevere dei consigli durante il sonno. A che università dovrei iscrivermi? Filosofia, nel sogno c'è questa parola, filosofia. Ma non solo, ci sono anche delle cattive sensazioni che poi si rivelano corrette, oppure pensare anche a un amico poco prima che questo ti chiami. Quella roba però in effetti può succedere. A me sinceramente mi ha sempre affascinato, non so voi, ma allo stesso tempo anche spaventato, la figura del medium. C'è qualcuno che conosce un medium?
1: È

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Tenete alla mente questa canzone che si chiama La Graciosa di Quevedo con Elvis Crespo, perché è la canzone con la quale oggi stiamo giocando in questo venerdì 14 di agosto al gioco di M2O che si chiama Play with us. Un bel gioco che porta come sempre dei regali meravigliosi. Oggi vi sto regalando il parasole di M2O per rinfrescare queste povere macchine lasciate in città sotto il sole cocente. C'è anche lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e tutti gli stickers. Si gioca al 342 654 3210.
3: Play with us, Antonietta da Endine.
2: Ciao Antonietta, complimenti.
0: M2O.

0: vinto neanche stavolta al Play with Us, ma come vi stavo dicendo prima, c'è tutto il giorno per giocare. Tutto domani, tutta domenica. Hai voglia di Hit 'em Up Style, Oops, titolo della canzone appena ascoltata.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village. Quello che non ti aspetti.
3: In FM, Lab, su MVO.it.
0: È venerdì mattina, è il 14 d'agosto e manca un minuto alle 11. Ciao, buongiorno a tutti, sono Giorgio Dazzi, qua fino a mezzogiorno ripartiamo, c'è Avicii.
4: L'estate di M2O suona così.

0: canzone che usciva diversi anni fa effettivamente, ma è stata riportata nel 2026. In origine degli Star Sailor, Four to the Floor è il titolo del brano. Gli Offenbach l'hanno presa e l'hanno riportata, in particolare adesso, venerdì 14 agosto, in chiusura di Non Stop delle 11. Parigini, ogni volta che sento dire Parigi ricordo quando qualcuno mi ha raccontato la leggenda per cui ogni coppia che va in vacanza a Parigi, che dovrebbe essere la città dell'amore, poi ha la maledizione e si lascia. Poi non l'ho mai sentita, diciamo, sui fatti, è soltanto teoria. Però mi spaventa e la volevo condividere. Buongiorno a tutti, ciao, sono Giorgio Dazzi, qua ancora fino a mezzogiorno, con anche tanta musica nuova come la prossima che ascoltiamo.
1: M2 Hot

0: ovviamente è tutto tedesco. Hone Klang è colui che ha composto questa canzone, Sunny Happy People, ovvero il titolo della novità delle 11 del venerdì mattina che noi chiamiamo M28. A proposito di Parigi,
1: io avevo prenotato un volo per Parigi due giorni prima di partire, mi sono lasciato. Vale
0: brutta
1: uguale.
0: Storia, brutta.
1: Ciao Gino da Grosseto.
0: Ciao, mi dispiace, cosa ti devo dire?

della serie. Magari non tutti sanno che questa canzone ne riprende un'altra di inizio anni 80, precisamente dell'83, dei New Order, dal titolo Blue Monday. Riportata nel 2026 diventa How Does It Feel? I Dub Dogs con Feso e Zark, appena ascoltata su M2O.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, pulitore a vapore portatile, garanzia 3 anni, a 19,99 euro e scala pieghevole a 3 gradini a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Every day.

Il 14 agosto, lo ricordo a tutti coloro che fossero magari in ufficio un po' distratti, come dire, ma chissà che giorno è. No, è il momento forse di andare in vacanza, per chi se lo può permettere, altrimenti radio accesa e si continua a lavorare. Radio accesa perché siamo arrivati a quel momento del giorno, diciamo, in cui torniamo indietro nel tempo. C'è l'appuntamento con l'M2Old, come sempre, alla mezza di ogni ora. L'anno prescelto è il 1995, anno in cui, stavo leggendo, nasceva il primo sito di incontri. Cioè, gli antenati si incontravano. Comunque, al di là degli incontri, usciva anche questa canzone, l'ombelico del mondo di...

per cambiare un po', visto che Jovanotti in questi giorni è in giro per l'Italia in bici. La novità. Siamo tornati indietro, metà anni 90, dal 95 l'ombelico del mondo. M2 Olda delle 11:30.

Beautiful di Nome di Fatto, canzone meravigliosa, quella del DJ italiano Anima, che è un orgoglio italiano in tutto il mondo. Ci abbiamo proprio la medaglietta di Anima. Anima che arriverà a Milano in Italia il 19 di settembre per l'unica tappa italiana del suo Eden Global Tour 2026, e appunto il 19 di settembre a Milano, e noi ci saremo. M2O Mass Musica.

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte
2: Purple Disco Machine, Jamie Jones, Circo Loco Radio.
0: Solo su M2O.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
7: Conviene al tuo portafogli
6: e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
8: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
9: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

le migliori canzoni di quest'estate. Io segnalo assolutamente col pennarello rosso questa che si chiama What a Life, suonata da Fisher, l'australiano, con Florence Orman. Manca pochissimo a mezzogiorno, ancora buongiorno, ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi. Per quanto riguarda i pessimisti che credono che a ridosso del giorno di Ferragosto, ormai l'estate, quello che doveva dire l'ha detto, noi di M2O in maniera molto lungimirante ci stiamo già portando avanti, no? E quindi pensiamo, ma come possiamo fare per sconfiggere la tristezza della fine dell'estate, che non è ancora finita, però per chi la ritenesse tale, come potremmo fare? Lo faremo nel migliore dei modi, continuando a ballare insieme con il Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club. Ovvero porteremo l'atmosfera del Morning Club di M2O, l'evento che ci ha contraddistinto e che ha visto milioni di persone arrivare a Milano alla Fabbrica del Vapore nell'inverno e nella primavera dello scorso anno, la porteremo in 5 città italiane con lo stesso format, colazione e musica elettronica alla luce del sole, perché partiremo alle 10 della mattina e andremo avanti fino alle 2 del pomeriggio. Vi segnalo subito al volo: domenica 30 agosto Riccione, sabato 5 settembre Bari, domenica 6 settembre Pescara, sabato 12 di settembre saremo invece a Genova, mentre domenica 13 di settembre Milano nel piazzale della stazione centrale. Ingresso gratuito però con prenotazione sulla piattaforma Dice, che si scrive Dice ma si pronuncia Dice, mentre per tutte le altre informazioni vi segnalo i nostri social Radio M2O e il nostro

0: Jazzy, Satisfy è il titolo di questa canzone, l'ultima, cioè Marlene. Noi ci risentiamo lunedì. State bene, arrivederci.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio.

0: per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: Sull'app canale 715. Digitale terrestre.
2: Ciao Giorgio, grazie, buon weekend, a lunedì. Invece con me cominciamo. E uno dice, ma con me chi? Sono Marlene, mezzogiorno, dai che ci sono i tre non stop.
3: M2O.
4: Enjoy your summer.

0: 24 Karat Magic, M2O, mezzogiorno e 7 minuti a venerdì mattina, il venerdì del Ferragosto. Ci siamo già arrivati a Ferragosto, possiamo dirlo? Oh, ormai l'estate è finita, l'ho detto, dai. Ciao, sono Marlena, l'ho già detto che è il nostro ultimo volo della settimana, però non vi avevo ancora avvisati di questo. Decolliamo dai paesi nordici con tre piloti d'eccezione, la Swedish House Mafia, poi facciamo il giro del mondo e riatterriamo verso le 3. State con me? Dai, che si parte adesso!
1: M2 Hot

Happiness is So Sad. Il primo M2 Hot, la prima novità di queste tre ore insieme, è firmata dalla Swedish House Mafia insieme a Lee Kelly. Quindi una collaborazione tutta svedese. 342-6543-210 il nostro numero, il viaggio musicale che facciamo insieme tutti i giorni da mezzogiorno alle 3 è appena partito. Worth it.

Wave, la canzone dei Jungle. Questa è veramente perfetta, se siete in viaggio. Che mood bello rilassato. Siamo la vostra colonna sonora. 342-6543-210. È appena arrivato un messaggio da Max che mi dice 4 ore di viaggio. E allora guarda, le facciamo praticamente tutte insieme. Quindi un saluto a tutti quelli che sono nella stessa situazione di Max. Io ci sono, fino alle 3. Vi porto in Romania con DJ Goja, Mi Chico.

0: quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
3: Eccoci giunti all'ultima domanda del quiz. Parlo con te che sei in ascolto, sei a un passo dalla vittoria. Di che colore è il vero cheddar? A. Giallo. B. Arancione. C. Bianco, perché non contiene coloranti, proprio come il Cheddar Cathedral City. Hai detto C. Risposta esatta! Hai vinto un viaggio nel gusto destinazione Inghilterra con Cathedral City, il formaggio cheddar numero 1 in UK che fa decollare le tue ricette. Lo riconosceresti tra mille, ha una confezione rossa e un sapore ricco e irresistibile. Mai visto un cheddar così?
4: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.

mette un relax assoluto questa frase? Mi lancio nello spazio senza gravità, qualcuno mi prenderà. Sai chi ti può prendere? Il comandante Alex Natale con i fratelli Bisnadi. Stiamo andando proprio da lui. Nel 1994 erano gli Alex Party. Allora, 1994, sblocchiamo qualche piccolo ricordo. È stato l'anno zero per la storia dei videogiochi, perché arrivava proprio in quell'anno sul mercato la prima PlayStation, la console Sony che avrebbe poi cambiato per sempre il panorama dell'intrattenimento a casa. Io sono sempre stata

Liquid Spirit, Gregory Porter, il remix di Clapton dalla Germania. Mezzogiorno e 34 minuti del venerdì. Il venerdì di Ferragosto. Mi immagino a preparare la griglia, vero? C'è Madonna, Densiteria. Again.

0: nel weekend di M2O.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
2: paese. My Movies presenta.
3: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
2: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
3: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
2: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Chris Bone, Chris Bone, Chris Bone.

0: Energy, la canzone di Gordo insieme al trio Who Made Who. Che ore sono? Mezzogiorno e 45 minuti. È il momento di ricordarvi che dobbiamo ancora giocare al Play With Us e che ci giocheremo entro le 3. Se ve lo dico siete felici?
1: Mamma mia!
0: Benissimo, grazie Martina per il contributo. Allora 342-6543-210, questo è il numero che dovete memorizzare, salvare tra i preferitissimi, perché quando sentirete la canzone di Quevedo, la graziosa, quella è il momento di mandare un messaggio. Cosa si vince? Parasole, zainetto, portachiavi, frisbee e stickers. Tutto un pacchetto unico di super gadgets fondamentali per quest'estate. Dicevamo, la canzone di Quevedo, artista spagnolo. Che novità abbiamo dalla Spagna? O meglio, da Ibiza. Abbiamo delle novità alquanto strane. Perché Ibiza potrebbe dire basta al clubbing. Ma stiamo scherzando? Allora, fermi tutti, però bisogna fare chiarezza. Non basta in senso assoluto, ma un basta per bloccare le nuove aperture, nuovi club. Questa cosa potrebbe presto diventare un sogno irrealizzabile, cioè quello di dire vado a Ibiza e apro il mio locale, perché magari ci sono un sacco di imprenditori che hanno questo sogno, visto che quello è proprio il regno del club. Hanno deciso di dare una sorta di stop perché il mondo della notte, il mondo del club è già abbastanza ricco. L'ultima apertura è stata quella dello Universe, il miglior club al mondo, è stato definito così, che è stato nel 2025, quindi l'anno scorso. Però basta, questa proposta qua mira proprio a contenere l'offerta dell'intrattenimento notturno che già esiste e forse anche per tenere un pochino sotto controllo il problema dell'overtourism che c'è ovunque, non è che è solo a Ibiza, per carità. Però si sono detti, serve aprire altri locali, serve aprire altre discoteche, quelle che abbiamo sono già le migliori al mondo, diamoci una calmata. Chissà come la prende il mondo della notte, o meglio, chissà come la prende questa notizia

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Esatto, la canzone era proprio questa, la graziosa di Quevedo con Elvis Crespo. Cosa si vince oggi e cosa si vince in generale per tutta l'estate? Vi stiamo regalando ancora il nostro mitico parasole, che a quanto pare è già diventato il gadget più desiderato di tutte le estati degli ultimi 10 anni. Poi zainetto, portachiavi, frisbee e stickers. Ok, abbiamo un'ascoltatrice sull'orlo della disperazione.
3: Play with us. Alina D'Arignano sull'anno, ci riprovo, ormai mi devo fare una ragione. Ci spero solo in te, Marlene. Ciao, ecco. Ciao, ciao.
2: Vedi che la speranza è l'ultima a morire. Hai vinto, ti chiamiamo noi.

0: You don't like to
1: move it. Questa è la versione di W Sound, J Balvin, Ovi on the drums. Si chiama Godzilla. M2O.
2: Con il fuori tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy

0: 16 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro fino al 23 agosto, solo da 1 euro.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: più bravo di tutti, Eminem, Lose Yourself. E se non vi ha messo di buon umore questa canzone, se non l'avete ascoltata a un volume ingestibile, avete sbagliato tutto. A proposito di buon umore, ecco la vincitrice del Play With Us.
1: Grazie mille, grazie, sono super contenta. Oh, davvero, evviva. Questo lo volevo da quando l'ho sentito che c'era in giro. Grazie.
0: Se possiamo farvi felici, eccoci. Allora, 342-654-3210 è il nostro numero. Il Play With Us è già andato, ma c'è una canzone nuova.
2: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow.

Samurai J. Flamenco paranoia. Flamenco paranoia. M2O più musica. Venerdì pomeriggio. Dalla Francia, Mauvais Joe. Questa si chiama Maladie. Maladie.

0: Movejo che dice: io devo avere forse qualche strana malattia, non so cosa mi succede, ma io le trovo tutte bellissime. Bravo, così si fa. 342-6543-210, questo è il nostro numero. Io sono Marlene, ciao, fino alle 3 stiamo insieme. Potete usarlo, quel numero lì, per dire, scrivere quello che volete, quando volete. Io sono qua, vi leggo, vi ascolto.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23.

single soon. Altro che single, Selena Gomez è in Italia insieme a Benny Blanco, ovviamente, con chi se no. Doveva essere solo una piccola fuga romantica per festeggiare il compleanno e poi niente, si è innamorata dell'Italia. Quindi è tra Toscana ed Emilia Romagna che ha trovato proprio la sua dolce vita. E lì tra le giornate in barca, le trattorie, i borghi, che è quello che state facendo tutti voi. Quando ho detto potete usare il numero per dire quello che volete, mi state dicendo esattamente questo. Sono al mare, sono in spiaggia, sono fermo, e io vi porto nel 90.

Rihanna. Te amo. Fatemi salutare la Sara, che ha mandato una nota lunghissima raccontando tutto quello che lei farà da oggi in poi, visto che oggi è praticamente il primo giorno ufficiale di ferie. Sara, goditele. Tame Impala, Dracula.

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte.
2: Purple Disco Machine, Jamie Jones, Circo Loco Radio.
0: Solo su M2O.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Con il fuori tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da 1 euro.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: every day.
1: L'estate su M2O suona così. M2O.

0: Sono un duo, sono italiani, si chiamano Ave, Meet Me in the Dark, è la canzone che abbiamo appena ascoltato. Allora, mi fa molto sorridere che al 342-6543-210 arrivano messaggi diversissimi. C'è chi appunto in spiaggia, c'è chi mi dice sono a casa, c'è addirittura Frank che manda un video di lui in barca con M2O a tutto volume. Almeno penso che tu sia in barca e non su una boa, immagino. Bellissimo, in mezzo al mare. Quando mi mandate i video della nostra musica che suona in mezzo al mare, è pazzesco. E poi per contro c'è anche chi non è propriamente in ferie, eh?
1: Bello, tutta sta gente in ferie. Non vedi, te dico quello che sto a fare io.
0: Dimmelo.
1: A mezzogiorno ho caricato un gruppo 52 pazze, l'ho portati a destinazione in hotel.
0: Sì.
1: Mo alle 14 ricarico,
0: ecco,
1: e li porto in aeroporto.
0: Bene.
1: Hai capito, eh? Bella vita. E chi sta in ferie? Sarta chi zuppa. Oscar da Roma.
0: Ciao Oscar, mi hai messo un'allegria incredibile. Allora, però è così, ragazzi, il lavoro è lavoro e quindi non si può essere in ferie tutti insieme, anche se guardando quello che sta succedendo nelle nostre città, nelle grandi città, sembra che invece siano davvero tutti in giro. Allora, io vi do una bella notizia, però, per chi magari deve ancora andare in vacanza o per chi invece c'è già andato ma non è pronto a ripartire, noi ci siamo sempre per voi, ci pensiamo sempre a voi. E sapete qual è il modo migliore per salutare quest'estate? Continuare a ballare con noi in giro per l'Italia. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club porta l'atmosfera dell'evento diventato virale nei mesi scorsi in alcune delle piazze più iconiche d'Italia. Sono 5 tappe in 5 città diverse, quindi colazione e musica elettronica. Un party alla luce del sole, all'aria aperta, dalle 10 alle 14. Allora, si parte domenica 30 agosto a Riccione, poi 5 settembre Bari, 6 settembre Pescara, 12 settembre Genova, 13 settembre Milano. Segnato tutto? Oh, mi raccomando, ci vediamo lì, anche perché l'ingresso è gratuito, basta solo prenotarsi su Dice. Trovate tutto il recap di quello che vi ho detto e anche magari le line up, se volete sbirciarle, sul nostro sito m2o.it.

0: siete i migliori.
1: Evviva, ve l'avevo detto, ci vediamo là. Il recap di tutte le date lo trovate sul nostro sito m2o.it.
2: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
5: Sull'app canale 715, digitale terrestre.
1: Le 14 del 14, beh, perfetto. Ciao, sono Marlene, un'altra ora insieme con i nostri tre non stop, si riparte adesso.
5: M2O.
6: Enjoy your summer.
7: Viste todo el mundo.
8: El taxi.
7: Sensato del patio.
8: Sí.
7: Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo.

0: Fancy, Iggy Azalea, Charlie XCX, M2O, le 2 e 9 minuti del 14 di agosto. Ciao, sono Marlene, sono arrivati anche gli International, ma tutti insieme, vi siete messi d'accordo? Allora, abbiamo un Bert che ci saluta dal Belgio e dice che gli manca l'Italia, ma ci siamo noi a ricordartela. E poi c'è Raffaele da Berna, dalla Svizzera, dice la mia famiglia però è in Italia, me li saluti. Va bene, canzone nuova.
1: M2 Hot.

mentre suona Celebration di Madonna su M2O, si stanno facendo avanti tutti gli international, piano piano, uno alla volta. Allora è arrivata anche Gileana da Cambridge, dice: oggi qui 30 gradi, ma niente Ferragosto perché non si festeggia, e quindi è giornata lavorativa. I don't mind.

0: 1000.
1: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
2: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Eccoci giunti all'ultima domanda del quiz. Parlo con te che sei in ascolto. Sei a un passo dalla vittoria. Di che colore è il vero cheddar? A. Giallo. B. Arancione. C. Bianco, perché non contiene coloranti, proprio come il cheddar Cathedral City. Hai detto C. Risposta esatta! Hai vinto un viaggio nel gusto destinazione Inghilterra con Cathedral City, il formaggio cheddar numero 1 in UK che fa decollare le tue ricette. Lo riconosceresti tra mille, ha una confezione rossa e un sapore ricco e irresistibile. Mai visto un cheddar così?
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

every day. E Midwell suona così.

The Bausa, dalla Norvegia. Magnetic. Questa è un'altra di quelle canzoni che ci ricorderemo tantissimo, legate a questa estate, a questo periodo comunque. Allora, che ore sono? Fammi controllare. È il momento di portarvi indietro nel tempo. Ah vabbè, io ogni volta che li sento, una lacrimuccia un po' scende. La tentazione di dire: perché non tornate insieme? Anche se poi ci sono dei progetti paralleli, singoli, che stanno andando avanti, ma noi forse vorremmo tutti vederli tornare insieme. In ogni caso, 1995, li ascoltiamo adesso. I Daft Punk.

capolavoro. 1995, sempre bellissimo riascoltare i Daft Punk. Questa era la loro Daft Punk M2 Old, quello delle 2:30 su M2O.

Rock My Body. Rehab in Sash su M2O Milk and Sugar. Questa come si chiama? Let the Sunshine.

0: DM2O, tutti i giorni, dalle 9 alle 11 di sera.
1: Hot Summer.
2: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

every day. L'estate su M2O suona così.

Eight, la canzone di Ava Max insieme ad Alan Walker, e proprio dalla Norvegia di Alan Walker arriva il turista maleducato dell'estate 2026. Oh, non ne avevamo ancora parlato, almeno io non avevo ancora visto cose particolarmente maleducate, a parte i fatti che riguardano scimmie prese in Egitto, ma non apriamo quel capitolo, per cortesia. Io parlo proprio del turista che fa il gesto così. Ogni anno ce n'è uno, c'è chi mette il piede nella fontana, chi si porta a casa la sabbia della spiaggia, che dove, ok, tutte queste cose qua. In Norvegia invece è successa un'altra cosa. Allora, nave, immaginatevi la scena, passaggio di questa nave, di questo traghetto meglio, alle Svalbard, ok? Una persona, uno dei turisti su questo traghetto, vede sulla terraferma un orso polare che dorme, ok? E cosa pensa di fare in quel momento? Pensa di alzarsi e andare a suonare la sirena del traghetto per svegliare l'orso cercando di fotografarlo. Allora, ma veramente facciamo? Ma com'è possibile che qualcosa nella tua testa non ti fermi tra il momento in cui ti viene in mente di andare a suonare la sirena e la vai a suonare veramente? Beh, si è fermato sicuramente dopo, perché è stato multato con dei 50.000 corone norvegesi, che sono 4.600 euro. Probabilmente la prossima volta qualcosa nel suo cervello gli dirà: non farlo, è una pessima idea.

0: Red Bomb, si chiama così, Kinder Lomas, Kid Khalif, l'ultima di oggi, l'ultima della settimana, ci risentiamo lunedì a mezzogiorno. Buon Ferragosto, c'è Ilario!
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ma grazie Marlene, buon Ferragosto, eh?
2: Mica domani.
1: Ho letto da qualche parte che domani è Ferragosto.
0: Sono le 3. L'estate di M2O suona così.

alle 6 per il mese d'agosto, normalmente dalle 2 alle 5. In queste settimane dalle 3 alle 6. Vabbè, non è che cambi più di tanto. E non cambia di sicuro il fatto che c'è la musica di M2O. E adesso con una canzone nuova che vi

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa.
1: Ma per dirti che da Aldi trovi patatine tortilla da 300 grammi a 1,29 euro e guacamole classico piccante da 150 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

caso o cosa? Certo che giochiamo con Play With Us. Anche oggi vi regaleremo i nostri esclusivissimi gadget, fra cui il parasole, ambitissimo parasole di M2O, più zainetto, portachiavi, frisbee and stickers. Giocheremo con Quevedo. Quando sentite la sua canzone, 342-654-3210, il solito numero. Bisogna mandare il proprio nome, la propria città and Play With Us entro le 6. M2O. I've been married long time.

0: 94, chi c'era? Chi c'era a ballare nell'agosto del 94? Fa vedere.
1: E se c'eravate avrete ballato sicuramente anche questa canzone di Red Max. Cotton Eye Joe.

0: Più musica.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.

ultimi giorni, così come una gentile ascoltatrice di nome Jessica ieri mi faceva notare. Ah, mi ricordo tutto, cioè mi ricordo tutti i nomi degli ascoltatori e delle ascoltatrici di M2O, che scherzi. 342-654-3210, il nostro solito numero, lo sapete, no? Per qualunque cosa potete contare su di noi sempre, anche il giorno prima di Ferragosto, tipo oggi. Vedo dei messaggi un po' confusi però, devo essere sincero fra quelli che ci avete mandato, però vale tutto, il 14.

Vado, guarda, tu non hai la più pallida idea. Recentemente si è anche data al ritorno con la musica nel mondo della dance, però forse in modo meno convincente rispetto a un tempo. E il tempo a cui mi riferisco è quello di questa canzone che ha 20 anni ormai. Man Eater, appena ascoltata dove? Ma come dove? Qui, su M2O. Don't know where-

0: Facevi sentire Pitbull The Anthem, quella che abbiamo riascoltato oggi pomeriggio, da poco passate le 4 della vigilia di Ferragosto, 14 agosto 2026. Siamo un po' annebbiati con queste temperature, però hanno detto che ormai siamo arrivati al picco, questo picco che è da 20 giorni che dura, puoi chiamarlo picco che è da 20 giorni che è qua. Con Ilario su M2O fino alle 18 e adesso con una canzone nuova, o meglio, fammelo dire bene, che poi arriva sempre quello che mi dice: no, ma io questa l'ascolto da 2 anni, la nuova versione di Passo Ben Solto.
1: M2 Hot.

0: i Medusa ci hanno messo le mani sopra, è quello che ne è uscito e quello che avete appena ascoltato qui su M2O.
1: M2O. 1, 2,

0: FM2O.
1: Play with us.
2: Play with us.
3: La graziosa. Dedicata a tutte le graziose all'ascolto di M2O. Avevo promesso di non dirla più sta cosa quando c'era la canzone di Quevedo. Vabbè dai, facciamola la prossima volta. La canzone che avete appena ascoltato, comunque, oltre a chiamarsi La Graziosa, è anche quella con cui oggi giochiamo a Play With Us. 342-654-3210. Che si vincono, la fa vedere, c'è il frisbee. Ci deve essere, per forza stavolta. C'è, ma c'è anche il parasole di M2O, lo zainetto, il portachiavi e gli stickers. Chi è la vincitrice?
4: Play With Us, Arianna da Bovisio.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Eccoci giunti all'ultima domanda del quiz. Parlo con te che sei in ascolto. Sei a un passo dalla vittoria. Di che colore è il vero cheddar? A. Giallo. B. Arancione. C. Bianco, perché non contiene coloranti, proprio come il cheddar Cathedral City. Hai detto C. Risposta esatta! Hai vinto un viaggio nel gusto destinazione Inghilterra con Cathedral City, il formaggio cheddar numero 1 in UK che fa decollare le tue ricette. Lo riconosceresti tra mille. Ha una confezione rossa e un sapore ricco e irresistibile. Mai visto un cheddar così?
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
7: E un gelatino o uno stuzzichino?
6: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

every day. Cycles don't live till the last song. On Emmett Rock.

0: il nome. Prova. Who made who?
1: Sono le cose con cui ci si diverte il giorno prima di Ferragosto, cosa credi? Cioè, se fosse febbraio ti metti a giocare con Who Made Who.
0: 342-654-3210, il nostro solito numero, lo sapete che tanto siamo qua per qualunque cosa, mentre vi mettiamo la musica, e voi lì, nel traffico. Guarda che c'è traffico anche oggi,

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte
2: Purple Disco Machine, Jamie Jones, Circo Loco Radio.
0: Solo su M2O.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

every day. L'estate su M2O suona così.

ancora ciao a tutti. Dai che è l'ultimo giorno oggi. L'ho detto anche venerdì scorso, per qualcuno probabilmente era già vero venerdì scorso, per qualcun altro soltanto adesso. Pensa che per qualcuno potrebbe essere vero che oggi è l'ultimo giorno delle vacanze, che poi si torna questo weekend. Vabbè, comunque la vedi, cioè da un lato o dall'altra c'è qui M2O che vi sta mettendo la musica. L'importante è che per chi parte invece non sia caduti nella trappola dello stress dell'ultima settimana appunto prima delle meritate ed agognate vacanze. C'è uno studio olandese che mi chiedo ma perché siamo andati a prendere uno studio olandese per una cosa che teoricamente abbiamo più o meno vissuto tutti sulla nostra pelle come esperienza. Comunque lo studio olandese dice che per la maggior parte delle persone che devono partire per le vacanze nel periodo questo qua, quello d'agosto, l'ultima settimana è un delirio, perché provi a finire tutto quello che dovevi finire prima delle vacanze appunto, però non ci riesci, raramente riesci a chiudere tutti i cerchi per bene e restano dei file aperti, e quindi quando parti sei stressatissimo perché hai lavorato come una bestia per finire tutte le cose, e sei stressatissimo altrettanto perché vai via col tarlo delle cose che non sei riuscito a concludere. Come ci complichiamo.

vediamo al buio, quantomeno lì, nella penombra. Un saluto a tutti gli amici che stanno scrivendo, che hanno finito e che stanno tornando. Vedi che c'erano quelli che tornavano. Siete su M2O. I worry about nothing, I am wearing a nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours, I'ma make it harder. I'm sending pick up the picture, I'ma get you fired. I'm

0: La La Land. Che musica, oh! Che radio è questa? M2O, per caso? Eh sì, ci siamo noi che vi mettiamo la musica anche la vigilia di Ferragosto con i Green Velvet, che abbiamo ritirato fuori così perché ci andava di riascoltarla. Va bene? Va molto bene, e come? Ancora ciao a tutti, da Ilario, qua fino alle 6 anche oggi di venerdì 14 agosto, adesso già con un'altra canzone nuova. L'avete già sentita quella nuova di Kygo? Voi lo sapete, no? Che Kygo ha iniziato facendo Tropical House. Ecco, con la canzone nuova sembra che sia tornato alle origini.
1: M2 Hot

remixata. Attenzione, perché adesso c'è Christina Aguilera.

0: musica. M2O. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
1: paese. Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: Like This.
1: I never knew il titolo di questa canzone ed è di Adam 10. Dove l'avete ascoltata? Beh, su M2O ci siamo noi qui che vi stiamo mettendo la musica di venerdì pomeriggio, certo. Non un venerdì come tutti gli altri, non un venerdì di metà marzo in cui non vedevi l'ora che iniziasse il weekend. Allora, in questo caso, o il weekend già è iniziato da mo', perché si è partiti per il weekend di Ferragosto, che dura una settimana almeno, oppure non inizia del tutto, perché non si è potuti partire. Non ci sono altri scenari. Allora, alle 5 e mezza, pronti per andare indietro di qualche anno con gli Usura.
2: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.

0: Sweat. Si addice particolarmente al clima di questi ultimi giorni la canzone degli Usura. Sweat. Te magliette hai cambiato già oggi?
1: Sweat.
0: 24?
1: Probabilmente sì.
0: Eravamo all'inizio degli anni 90, una delle canzoni più ballate di tutti gli anni 90 era proprio quella degli Usura, Sweat, M2 Old, delle 5 e mezza.
2: M2

0: M2O. M2O. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit. Sabato e domenica su M2O. La migliore musica di sempre.
1: All weekend hit.

0: solo hit nel weekend di M2O. All weekend
1: hit. My Movies presenta.
2: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
1: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue, erede

0: Attenzione. Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
1: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
7: E un gelatino o uno stuzzichino?
6: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

dimenticate le TLC, ma per fortuna ci siamo noi di M2O che ce le ricordiamo molto bene. La canzone più famosa delle TLC era proprio Creep, che avete riascoltato di venerdì pomeriggio poco prima delle 6. Allora, ho fra le mani la classifica delle 20 città migliori del mondo secondo la Gen Z, cioè gli under 30. Adesso non ve la do tutta la classifica delle 20 posizioni, insomma stiamo qua 20 minuti. Mi attengo alla top 10, va bene? Le prime 11, anzi, tra poco capirete il perché mi spingo fino alla 11esima posizione. Allora, sono stati intervistati migliaia di under 30 in giro per tutto il mondo e si è scoperto che le caratteristiche che una grande città deve avere per essere una delle migliori città del mondo, quella dove stai bene, dove ti svegli la mattina e dici: ah, che bello, proprio questo è il posto migliore per vivere, non me ne andrei mai da qua. Ecco, è presente quella sensazione lì? Mai provata? Forse no, non l'hai mai provata, o quantomeno non per il motivo di vivere in quella determinata città. Comunque, i motivi sono molto concreti per eleggere la città alla migliore del mondo: affitti accessibili, la possibilità di girare a piedi, dei bei parchi e un'offerta per il tempo libero che non costi troppo, insomma che non ti prosciughi del tutto le finanze. La classifica è questa: primo posto Tokyo, che è in Giappone, secondo posto Porto in Portogallo, terzo posto Melbourne in Australia. Ma l'Italia? Aspetta, c'è, ecco perché mi spingerò fino alla numero 11. Quarto posto Edimburgo, quinto posto Shanghai. Ah sì? Mai pensato. Sesto posto New York, poi Copenaghen, Berlino, Valencia e Bangkok in Thailandia, che è alla numero 10. Per la prima città italiana presente in classifica bisogna spingersi fino alla numero 11, dove c'è Napoli.

0: Hai visto l'ora? Perché vista l'ora io andrei, eh?
1: Perché c'è?
0: Andrea Mattei. Ormai non si scappa più da sta cosa. Passate il miglior Ferragosto possibile. Noi ci risentiamo lunedì qui su M2O dalle 3 alle 6. Fra poco Andrea Mattei. Ciao a tutti da Ilario.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
5: Sull'app canale 715, digitale terrestre.
0: Ilario, Ilario, grazie Ilario, sono le 6. Oh yes! Ciao, buon pomeriggio anche oggi insieme, insieme a Mattei fino alle 9 di questa sera. Let's go!
6: M2O. Enjoy your summer!

trompettista, ma non t'ho visto. È tutta così, è tutta una rima. Ciao! Terza canzone del Non Stop in onda su M2O anche oggi, di ritorno dal mare. Scusate, devo un attimo sgrullare le ciabatte. Ecco, ok, perché c'era ancora la sabbia sui piedi. Magari! E invece no, siamo insieme fino alle 9 di questa sera con la nostra musica. C'è una bellissima playlist e subito abbiamo una novità musicale.

0: girls just wanna dance. Hey, girls just wanna have fun. I don't know your plans. Hey, I just wanna girls wanna summer with their friends. Wanna do it to their ex.
1: Yeah, yeah. Girls just wanna dance. Sembra, sembra una canzone prodotta da Timbaland all'epoca di Justin Timberlake. In realtà no, è The Kid Laroi, Kehlani, e si chiama Girls, in onda su M2A in una versione remix, perché a noi piace così, piace più dance e più musica.

0: dai. Ma non c'è l'ascoltatore che fa dai. Non è dai, è Dive Into Me. La canzone appena sentita in onda su M2O, firmata da Alok dal Brasile in tutto il mondo. Lui è anche un nostro DJ, lo puoi sentire nell'appuntamento Dance With Us. Quando hai voglia di musica dance puoi mettere l'app di M2O oppure il nostro sito m2o.it.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Eccoci giunti all'ultima domanda del quiz. Parlo con te che sei in ascolto. Sei a un passo dalla vittoria. Di che colore è il vero cheddar? A. Giallo. B. Arancione. C. Bianco, perché non contiene coloranti, proprio come il Cheddar Cathedral City. Hai detto C. Risposta esatta! Hai vinto un viaggio nel gusto destinazione Inghilterra con Cathedral City, il formaggio cheddar numero 1 in UK che fa decollare le tue ricette. Lo riconosceresti tra mille, ha una confezione rossa e un sapore ricco e irresistibile. Mai visto un cheddar così?
5: Quest'estate in vacanza si ride... sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Vattene subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

melodia della collegiala, la collegiala, quella con i calzettoni di spugna bianchi messi così tutti alle caviglie. Sulla collegiala c'è Sorry Papi, l'abbiamo appena sentita all'interno della nostra playlist in onda su M2O Topic insieme a Becky G. Qua siamo arrivati a un altro appuntamento, fammi solamente guardare. Scusa, è ora, no? Cioè, sei tornato. Ok, il nostro collaboratore che lavora qui con noi ha un compito speciale, quello di andare nel nostro archivio e tornare su con una canzone bella del passato. Sentiamo cosa ha scelto per questo M2 Old.

Don't go breaking my heart, la canzone di Elton John, Sir Elton John, insieme a RuPaul, dal passato era l'M2 Old.

Potrebbe anche essere il titolo della tua storia d'amore nata sul lettino mentre prendi il sole, no? Lovers on the Sun, canzone di David Guetta, però prodotta da Avicii, e i suoni li abbiamo riconosciuti, l'abbiamo sentita su M2O.

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte.
2: Purple Disco Machine. Jamie Jones. Circle Loco Radio.
0: Solo su M2O.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Torni sempre al tuo paese.
5: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's.

0: tuo zecchino?
1: Sì, e con €1,50 in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
3: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
4: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: FM2O insieme a Licky Lee, si chiama Happiness is so sad. All'interno della nostra playlist, salve, buonasera.
1: Buonasera.
0: Buonasera.
1: Tutti matti, sì? Per Mattei.
0: Ma insomma, non lo so, eh. Secondo me è un po' tutti matti per il caldo che ci sta opprimendo. L'aria sempre più pesante, l'aria burrosa, quella che si taglia con un grissino, no? Nel tonno. Mannaggia. Comunque è tutto pronto per questo grande esodo, per la transumanza dell'essere umano che dalle zone cittadine emigra verso le zone balneari per trovare un po' di fresco e per vivere una vita un po' meno, come dire, meno stressante, no? Cioè alla fine se ti chiedono, ma scusa, ma tu perché ti fai tutti quei chilometri, ti fai quelle ore di macchina per poi raggiungere quel posto? Se dovessero chiederti appunto la motivazione specifica e precisa, è proprio per quello, per vivere una vita un po' meno stressante, un po' meno movimentata. Saranno 13 milioni gli italiani in movimento per le vacanze estive fra soggiorni lunghi e fughe di pochi giorni. Anche un giorno e mezzo, quello potrebbe anche fare la differenza, un giorno e mezzo di vacanza, a patto che tu non ti sia dimenticato un qualcosa. Ecco, allora se mi stai ascoltando e sei in procinto di partire, sappi che se devi andare alla casa al mare, devi ricordarti le chiavi della casa al mare. Diversi ascoltatori tempo fa avevano mandato un messaggio raccontando questa esperienza di andare in un posto, fare 200 chilometri per arrivare poi sul posto e notare che avevano dimenticato le chiavi nel posto di origine. E lì è una tragedia.

0: sottovoce, metti caso che qualcuno ci sta ascoltando, non sarebbe male. Secrets, The Weeknd, che probabilmente non si chiamerà più The Weeknd, si chiamerà Abel, come il suo nome appunto d'origine, senza nome d'arte, questa cosa che aveva anticipato qualche mese fa. Il segreto è che prima delle ore 21 arriverà un Play With Us, che non è adesso.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Scusate, ho fatto un tuffo, ho bagnato l'autoradio, spero di no. Siamo noi, M2O, More Music, insieme a Mattei, fino alle 9.
4: L'estate di M2O suona così.
5: M2O. Più musica.
4: M2O. M2 Hit.

Anna Désolé, la musica italiana suona qua su M2O, però il suono è quello dance, perché noi amiamo la musica dance, quindi sono versioni esclusive e l'appuntamento si chiama M2 Hit come Italia.

0: Adesso insieme a Roy English in onda su M2O, terza canzone del non stop. Ciao, buonasera. Data astrale 14 agosto 2026. Se sei ancora lì, nella città, se mi stai ascoltando, sono la resistenza. Anzi, siamo la resistenza. Chi è che lo diceva? Ah, John Connor. No, se mi stai ascoltando vuol dire che va tutto bene. Siamo insieme fino alle 9 e adesso abbiamo un altro remix. Sentiamolo.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

0: So Ben Solto, la versione remix dei Medusa, la realizzazione di questo DJ producer italiano Dario Basile, l'abbiamo sentita nell'M2 Hot.
1: Più musica. M2O.
2: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So

David Keita, Jonas Blue in onda su M2O More Music. Anche oggi c'è questo dilemma, ma dobbiamo aprire prima il bar o prima la piscina? Non lo so.

0: Déjà Vu, Freemason Remix in onda su M2O, Beyoncé e Jay-Z nella nostra playlist. Annalisa scrive: Mattei, è vero, non ti devi dimenticare le chiavi del posto dove vai, ma anche al ritorno le tue chiavi di casa, se parti da Mykonos per tornare a Milano, altrimenti è un casino. Per caso ti è successo?
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi 100% carne italiana a 2,79 euro e uva Red Globe coltivate in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi

0: Con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ma quale, quale? Casa mia, casa tua, Gali in onda su M2O, pochi istanti prima dell'appuntamento M2O.
1: No, no, no, no, non andare, stai qua!
0: Stai qua,
1: stai qua,
0: dai, non andare. Scusate, era questo l'indizio per il M2O misterioso, ma lo sentiremo dopo aver sentito le ultime news.
2: M2O, M2O, DJ Station.
3: Continua l'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi a Qusra in Cisgiordania. La polizia di frontiera ha evacuato i 5 attivisti italiani che si trovavano nel villaggio a sud di Nablus per fare scudo alle famiglie che ora sono al sicuro in un'altra abitazione della zona. La Farnesina sta seguendo la vicenda. È stato riaperto oggi pomeriggio lo scalo di Comiso, chiuso a causa dell'attività vulcanica dell'Etna, ma quello di Catania, se le previsioni meteo dovessero essere confermate, potrebbe riaprire soltanto lunedì, più di una settimana dopo l'interruzione dell'attività. Da domenica i venti dovrebbero cambiare direzione, liberando così i corridori aerei sopra lo scalo. In Francia il Consiglio Costituzionale ha bocciato alcune parti della legge adottata dall'Assemblea Nazionale che vieta i social network ai minori di 15 anni. Per la Corte la misura rappresenta una violazione sproporzionata della libertà di espressione. Il Presidente Macron ha incaricato il Premier Le Cornu di riscrivere il provvedimento per arrivare a una soluzione entro la primavera. Tragedia al Giro del Portogallo. Il 19enne britannico Finlay Tarling ha perso la vita in un incidente avvenuto durante l'ottava tappa tra Melgasso e Fafe, che è stata sospesa. La tragedia è avvenuta per l'impatto tra il corridore e un'auto estranea alla corsa che si è immessa sul percorso di gara. Ora il meteo.
4: Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: Nelle prossime ore condizioni di stabilità con ampie schiarite su tutta Italia. Nella mattinata di domani sole e caldo da nord a sud e qualche innocua nube isolata in montagna. In giornata focolai temporaleschi sulle Alpi e sugli Appennini meridionali, possibili forti rovesci nelle aree interne della Sardegna. Calura intense, temperature oltre la norma anche di 5-6 gradi. Con le previsioni del meteo.it per oggi è tutto. Prossimo appuntamento domani mattina.

0: su M2O e Dub Dogs. Siamo arrivati alle 19:40 minuti, minuto più, minuto meno, e torniamo tra poco con la nostra musica, quindi stai qua.
1: M2O 1212 con One. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo
3: paese. Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

every day. L'estate su M2O suona così.

0: Music, More Energy. Energy è il titolo di questa canzone in onda su M2O. Più musica in onda con Andrea Mattei fino alle 9 di questa sera. Poi ci vedremo a Lignano Sabbia d'Oro, dove la sabbia è d'oro e altrimenti si chiamava sabbia d'argento, di bronzo, no? E invece no. Quindi ci vediamo lì, la spiaggia è Beach Arena, faremo una festa in spiaggia vicino Terrazza Mare, quindi proprio lì sul lungomare in spiaggia, e poi ci sarà anche Prezioso, lo Scratch Nervoso, un grande appuntamento con la nostra musica e anche un modo così per stringerci la mano, ci si stringe la mano, pacca sulla spalla, vabbè, quello che è, un 5, pam, un 5, così, per salutarci. Allora, ma quali sono gli orari? Anzi, scusate, prima c'è questo messaggio vocale che è arrivato ieri, lo voglio riprendere un attimo.
1: Buonasera Mattei.
0: Salve.
1: Mancano 10 minuti, ce l'ho il tempo di farmi un tuffo.
0: Ce l'hai, Axel. È arrivato ieri questo messaggio quando mancavano 10 minuti, adesso mancano più o meno 10 minuti alle 8 di questa sera, e il bello di quando mancano 10 minuti al tornare a casa, magari sono proprio le 8 meno 10, 8 meno un quarto, oppure le 9 meno un quarto, comunque no, 9 meno un quarto forse un po' troppo, però un orario di pomeriggio tardi e tu devi andare a casa, però dici no, aspetta, dai, mi faccio un ultimo bagno, e quell'ultimo bagno così in 10 minuti, senza nemmeno pensarci, un gesto come se fosse così istintivo, pura sensazione, ti regala un momento meraviglioso. E quali sono gli orari?

per andare al mare, cioè l'orario, momento migliore per stare al mare. I consigli dicono la mattina presto, tra le 7 e le 10, perché l'aria è più pulita, la temperatura è ideale, non è troppo caldo, l'acqua è limpida, raggi solari sono un po' più dolci in questa fascia oraria, poi l'acqua è spesso più pulita. Il problema però è che se tutta la vita io poi tutto l'anno devo svegliarmi presto per andare al lavoro, quando sono al mare la sveglia alle 7, ma sai dove te la tiro? Quindi non lo so. Però se no c'è anche l'altro orario, pomeriggio inoltrato, c'è un sole meno aggressivo e ovviamente le temperature sono un po' più basse. Ma poi vuoi farti il bagno con il tramonto?

0: Radio 2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Non ci credo. Anche oggi ti faccio sentire questo. Cos'è? Il tamburello? Nuovo gadget? No, questo è il rumore della felicità. È il rumore della cartelletta che ti dice che abbiamo in regalo il parasole di M2O, più lo zainetto, portachiavi, il frisbee e gli stickers, tutti griffati M2O, ovviamente. Il fortunato vincitore di questo appuntamento Play With Us si chiama Alessandro dalla città di Roma. Alessandro dal grande raccordo anulare, questa sera il Play With Us è tuo.

0: perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo. A 199 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
3: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
4: Siamo già arrivati alle 8, è vero? Oh yes! In onda con Mattei, buonasera, fino alle 9 insieme. Possiamo ripartire, c'è il non stop.
5: M2O.
6: Enjoy your summer.

0: caro Mattei, ti do ragione, grazie, per una volta nella vita, scrive Martina da Villafranca, quando torni dal mare e ti sei appena fatto l'ultimo bagno, eccolo qua il messaggio, non lo trovavo, quando torni dal mare e hai appena fatto l'ultimo bagno, quell'ultimo bagno ti cambia completamente la giornata, vedi? Certo, fatto poi in un orario particolare, dicevamo appunto il tardo pomeriggio, dopo le ore 17, anche secondo me dopo le ore 18, anche alle ore 19, quando parte la diretta, che questa settimana parte un'ora prima, altrimenti alle 19, quando parte la diretta ti fai un ultimo bagno e la giornata migliora.
1: M2 Hot.

portatemi in spiaggia, dice questa canzone. La canzone di Kygo in onda su M2O, la sua Tropical House, definita così per accostarsi bene a queste giornate di mare quando sei lì.

0: Magnetic, oh Magnetic. Questi ragazzi che arrivano dalla Norvegia, The Bosa. Ma non è quella lì. Fermatelo, non è quella lì, è un'altra. Mannaggia. Ascoltatore che è ancora lì impazzito per la canzone di Ugel. Succede, può capitare, alcune canzoni rimangono in testa, però mi sembrava un po' troppo, insomma, dai, diamogli una scossa. Allora, ti dico che The Bosa l'abbiamo sentito nella nostra playlist, ma ce ne sono ancora da sentire, quindi stai qua.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
4: Eccoci giunti all'ultima domanda del quiz. Parlo con te che sei in ascolto. Sei a un passo dalla vittoria. Di che colore è il vero cheddar? A. Giallo. B. Arancione. C. Bianco, perché non contiene coloranti, proprio come il Cheddar Cathedral City. Hai detto C. Risposta esatta! Hai vinto un viaggio nel gusto destinazione Inghilterra con Cathedral City, il formaggio cheddar numero 1 in UK che fa decollare le tue ricette. Lo riconosceresti tra mille, ha una confezione rossa e un sapore ricco e irresistibile. Mai visto un cheddar così?
5: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
6: E un gelatino o uno stuzzichino?
5: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
7: Quest'estate in vacanza si ride... sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.

0: teleascoltatrici innamorate di Lenny Kravitz o del suo fisico. Fly in onda su M2O. Il problema è che mangiare quello che mangia lui è impossibile nella nostra quotidianità. Allora lui segue un regime alimentare molto molto fresco, base di cibi freschi, naturali, ricchi di verdure, proteine pulite. Spesso non mangia prima delle 3 del pomeriggio. Non è proprio una regola, è proprio che manca l'appetito perché è abituato così. Quindi nella nostra vita è impossibile. Scusa Lenny, niente patatine fritte? No! No, no, no, follia!
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

too sexy for my cat. I'm too sexy. Canzone storica che arriva dal passato, Rise Say Fred, in onda nell'appuntamento M2 Old che tornerà con noi.

0: del weekend di M2O.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, pulitore a vapore portatile, garanzia 3 anni, a 19,99 euro e scala pieghevole a 3 gradini a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: My Movies presenta.
6: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
5: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
6: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
5: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
7: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

Harris, Becky Hill in onda su M2O. Ma ho sentito... Sono pochi minuti prima delle 9, non so se adesso vale la cosa che avevamo detto prima, cioè degli orari migliori per essere al mare, per andare al mare, a meno che tu non sia di due categorie, ovvero ascoltatore che ama la pesca e quindi ha quella passione lì e magari ci vai appunto nelle ore serali quando il mare è più tranquillo e i pesci abboccano, oppure c'è un'altra categoria di persone che va al mare ma non si bagna i piedi perché magari rimane lì dietro una duna. Ecco, dietro una duna è proprio il titolo del mio nuovo libro, che parla di cose che potrebbero essere anche fattibili. No, non è vero, era solamente per così mettere in onda un po' di freshness quando mancano 10 minuti più o meno per arrivare alle 9 di questa sera, l'ultima puntata della settimana, quella prima di Ferragosto. Poi ci risentiremo alla fine di questo mese, quindi l'inizio del mese di settembre, 31 agosto, 1 settembre, in quella zona là, zona rientro, quando rientreremo un po' tutti quanti alle nostre vite. Detto questo, vi ricordo l'appuntamento di questa sera è proprio imminente, quindi il tempo di arrivare, ma sarà brevissimo, ci vedremo a Lignano Sabbia d'Oro. La spiaggia è Beach Arena, vicino a Terrazza Mare, proprio lì, con lo slargone pieno di sabbia d'oro, con una corda d'oro. Ci sarà Prezioso con il suo DJ set e ci vedremo lì. DJ Station.

0: Scrive un'ascoltatrice: hai ragione Mattei, in spiaggia di notte dietro le dune.
1: Ah, vedi?
0: No, nel senso a guardare le stelle, certo, a fare una passeggiata se si può. Oh, metti caso che sei sul lungomare di Tropea, Scalea, Soverato, cos'altro c'è? Ne abbiamo, ne abbiamo.
2: M2O.

come si sta bene in spiaggia. Facciamo questa festa in spiaggia stasera a Lignano. Sound, siamo arrivati alla fine dell'appuntamento di questa sera e anche di questa stagione, poi volendo, grazie a tutti da parte di Andrea Mattei, ci sentiamo tra un paio di settimane, una ventina di giorni, in onda su M2O, un bacione!

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.
6: M2O Hot Summer.
7: Hot Summer.
6: La playlist dell'estate di M2O.
8: Hot Summer.

0: Hot Summer.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Questa è la Hot Summer di M2O.

0: Summer. Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: M2O Hot Summer. Hot Summer. L'estate su M2O suona così. Hot.

0: summer.
1: Non perdere il salva euro menu summer edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un sundae. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: My Movies presenta.
4: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
3: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
4: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
3: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
5: M2O Hot Summer.
6: Hot Summer.
5: La playlist dell'estate di M2O.

0: Il meglio di Dance Revolution tornerà tra pochissimo. Rimanete con noi su M2O.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.

Il meglio di Dance Revolution tornerà tra pochissimo. Rimanete con noi su M2O.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.

0: A tra pochissimo. Rimanete con noi su M2O.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
0: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.

0: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su postaitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.

0: Avete ascoltato il meglio di Dance Revolution? Abbiamo raccolto in un'ora quello che noi pensiamo sia un po' il meglio di quello che abbiamo suonato quest'anno. Grazie a Shorty per la regia, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Da Albertino, ciao.
1: Dance Revolution.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Best electronic music.
7: Electronic music.
6: You're listening to Dance With Us.
7: Best DJs.
8: Dance With Us.
9: Be a part of the musical transformation.
8: Dance with us.
10: Move into the sound.
8: Please welcome
11: tonight, Purple Disco Machine.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: You're listening to Dance With Us.
5: Be a part of the musical transformation.

0: You are listening to Dance With Us with Dance With Us Guest Mix. Stay tuned. Next artist performing, Jamie Jones. Stay with us.
1: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Best electronic music.
7: Electronic music.
0: You're listening to Dance With Us.
7: Best DJs.
8: Dance With Us.
9: Be a part of the musical transformation. Dance With Us.
10: Move into the sound.
9: Please welcome.
0: Tonight, Jamie Jones.
11: Please stay where you are. This is a message for the collective consciousness, brought to you by Hot Robot Radio. Welcome to Hot Robot Radio with Jamie Jones.